0: Vamos para adelante. Un éxito mix. Mix Radio.
1: La extraño, diciamo. Posso mi sono di una maniera che mi ha hecho. Que recuerdo la sentencia, man.